0: blisko.
1: Jacuś? Ale wyrósł.
2: To jest Meloradio.
3: È tutto che ho preciso.